definirla come un'espressione classica. La liberazione di un popolo deve essere opera del popolo stesso. Che la rivoluzione non può essere esportata dall'esterno. E che quando viene esportata